fa ormai. Rio, e si è rotto mai. Entrana, fieia e affu ormai. Perfina, storan iai di ormai. Papira, estamman famai.